amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

bene tempo, così mi lisciam qui. Indereni flis, o sclabale varestri, che vi